mi paure ciama. Da cagnate della bruciare te da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di sapere che la bruciare è che è formaggia, è che la gemma è che. Allora sono la spina, ci mette già mi angaggi, da terzo che mi dia che vende la bruciare, che la bruciare è che è per vedere, porca già non candila. Gardanda raggiunta quando era tavi ciarti di avvenire mi sarà scappare se vive per andare a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a terra a حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله لذت ایمان باهی است مگر او وس میگم نه دست خوابی دنوار رسولیا بشر خدا توان نده کم رامیشانه گل دی مگونی یا نه و محمدی لذت ده د حاکمی شم نه داره بیله کرم کم لی عربه نزام مشود به تر دو تر دو باهی راکودیم شم دا خیال وس میگم درد کل و خیال جه د خم وای دل آخ وای دل دل وای دل